0: Da, Paganini.
1: Sono le 9:30 e questo è il notiziario.
2: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Siamo con voi con il primo notiziario della giornata del 18 maggio e il primo notiziario di questa settimana. Oggi è lunedì 18 maggio, come abbiamo detto, il 138esimo giorno del calendario gregoriano. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Giovanni I e queste sono le attualità. All'Ossimpiccolo sono in corso i 24esimi giorni della bioetica di Lucino, una manifestazione internazionale scientifico-culturale che proseguirà fino al 20 maggio. Il programma riunisce numerosi scienziati ed esperti che discutono su temi attuali legati alla bioetica e alla società. All'Ossimpiccolo si è tenuta l'Assemblea Costitutiva della Società per la Riforestazione e l'Abbellimento della Città di Ossimpiccolo 1886, segnando anche un importante anniversario, 140 anni di attività dello storico sodalizio che ha influenzato significativamente l'aspetto e lo sviluppo dell'isola. È stata eletta la presidente la professoressa Lidia Cosmos, mentre i membri e i promotori hanno sottolineato l'importanza di riattivare una simile organizzazione nel contesto attuale. Restando in tema agli obiettivi di questa società, la nuova associazione si propone di preservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale di Lucino, continuare la tradizione di riforestazione e cura degli spazi pubblici, promuovere la consapevolezza ambientale e lo sviluppo sostenibile, coinvolgere i cittadini nei progetti di tutela dell'ambiente, rafforzare l'identità di Lucino come isola della vitalità. Particolare attenzione è rivolta

0: alla collaborazione tra comunità locale, esperti e giovani. Il teatro amatoriale IAC annuncia una nuova rappresentazione della commedia Lì si tratta, che andrà in scena martedì e mercoledì 19 e 20 maggio al cinema Vladimir Nazor con l'inizio alle ore 20:30. La scuola elementare Mario Martinoli ci organizza l'iniziativa umanitaria Conosci la tua città, dona un pasto, che si terrà giovedì 21 maggio. La visita guidata della città inizierà alle ore 18 davanti alla chiesa di San Martino, mentre in piazza della Repubblica alle ore 17, dalle 17 alle 20 sarà allestito un punto di raccolta fondi a favore dell'organizzazione Mary's Meals. Al cinema Vladimir Nazor il 22 e 23 maggio arriva il nuovo film di Star Wars con proiezioni alle ore 20. Ricordiamo inoltre che al Museo della Possiomeno è aperta la mostra Il tocco del tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, visitabile fino al 10 giugno. Ricordiamo che fino alla fine di maggio prosegue la festa della cucina lussignana Sapori della Vitalità, durante la quale i ristoranti propongono menù promozionali ispirati alla gastronomia locale. I cittadini possono partecipare anche al programma Sport all'aperto, con allenamenti gratuiti il mercoledì e il venerdì alle ore 18 a Cigale. Alla Biblioteca Civica di Lussimpiccolo è aperta la mostra dei lavori dei bambini La mia mamma, visitabile fino al 13 giugno. Per ora è tutto per quanto riguarda le notizie.
1: Previsioni del tempo.
0: Finalmente soleggiato stabile, vento debole da nord-nord-ovest, mare poco mosso, visibilità buona. Per domani le previsioni sono praticamente uguali come per oggi, ancora sempre stabile, senza precipitazioni, vento debole, soleggiato praticamente senza nubi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per ora è davvero tutto. Terminiamo il primo notiziario della settimana con un pensiero. La felicità è fatta di piccole cose. Un piccolo sole, un piccolo caffè, un piccolo sorriso. Questo è un autore anonimo, ma un bel pensiero per l'inizio della settimana. A risentirci.
1: E il notiziario.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak, brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there united for peace, love, joy and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della radio Lussempicolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio della giornata del 18 maggio, lunedì. Oggi il sole è sorto alle 5:32 minuti e tramonterà alle 20:26 minuti. Oggi è il 138esimo giorno del calendario gregoriano. Fino alla fine del 2026 mancano 227 giorni. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Giovanni I e questi giorni. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Giovanni I e queste sono le attualità. Nella nostra città

0: Iglus in Piccolo, 1886, celebrando i 140 anni della storica iniziativa che ha segnato l'identità verde dell'isola. Come presidente è stata eletta la professoressa Lidia Cosmos. I promotori hanno evidenziato l'importanza di rilanciare questo tipo di attività oggi. Gli obiettivi della società: tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, continuità della riforestazione e nella cura degli spazi pubblici, promozione della sostenibilità, coinvolgimento della cittadinanza, rafforzamento dell'identità dell'isola. Continuità della tradizione: con la nuova fondazione si prosegue simbolicamente l'opera avviata nel 1886 che ha contribuito a creare il riconoscibile paesaggio verde di Lussino. I cittadini potranno aderire all'associazione e partecipare alle future attività. Martedì 19 e mercoledì 20 maggio al Cinema Vladimir Naso sarà rappresentata la commedia Lì si tratta, con l'inizio alle ore 20:30. Si tratta della commedia del teatro amatoriale IAC in giovane rappresentazione. Il film The Mandalorian and Grogu sarà proiettato il 22 e il 23 maggio alle ore 20 presso il Cinema Vladimir Naso. Al Museo della Possiomeno è aperta la mostra per il decennale del museo e è visitabile fino al 10 giugno. Prosegue la festa della cucina lussignana, Sapori della Vitalità. Continuano gli allenamenti gratuiti del programma Sport all'Aperto a Cigale. Presso la Biblioteca Civica è aperta la mostra La mia mamma, visitabile fino al 13 giugno. L'Associazione dei Pensionati della città di Lussin Piccolo ricorda che sono aperte le iscrizioni per il viaggio organizzato alle terme Banja Ilidža di Sarajevo, previsto per il prossimo novembre. Il termine per presentare la domanda è il 1 giugno. La Croce Rossa cittadina di Lussin Piccolo annuncia il corso di pronto soccorso per i futuri conducenti delle macchine e dei veicoli, che si terrà alla fine di giugno. Le iscrizioni sono aperte tramite posta elettronica. La polizia invita alla prudenza alla guida per l'aumento degli incidenti con animali sulla strada. Almanacco del giorno 18 maggio: accadde nel 1910, la Terra passa attraverso la coda della cometa Halley. Nel 1969, al lancio dell'Apollo 10. Nati famosi nel 1920, il 18 maggio nasce Karol Józef Wojtyla, il amatissimo Papa Giovanni Paolo II. Nel 1939 nasce Giovanni Falcone, magistrato ucciso dalla mafia. Morti famosi nel 1988: Enzo Tortora, conduttore, autore televisivo e conduttore radiofonico. Almanacco musicale: nel 1991 Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo giornale radio pomeridiano con un pensiero: se non credi in te stesso, non lo faranno nemmeno gli altri. Se non ti tratti bene, non lo faranno nemmeno gli altri. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata bellissima primaverile di maggio, e a risentirci.
1: Il notiziario su 92.8 MHz. Avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni per domani sono ancora molto favorevoli: tempo stabile e sereno con nubi sparse, vento debole da nord-nord-est, visibilità buona, mare quasi calmo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Yadranca. Siamo con voi con queste brevi notizie, le attualità nonché le previsioni meteo. Oggi è lunedì 18 maggio, il sole è sorto alle 5:32 minuti e tramonterà alle 20:26 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Giovanni I. Oggi è il 138° giorno del calendario gregoriano. E queste sono le attualità. Nella nostra città sono in corso i 24esimi giorni della bioetica di Lussino, una manifestazione internazionale scientifico-culturale che proseguirà fino al 20 maggio. Il programma riunisce numerosi scienziati ed esperti che discutono temi attuali legati alla bioetica e alla società. Nella nostra città si è tenuta l'assemblea costitutiva della Società per la riforestazione e l'abbellimento della città di Lussinpiccolo 1886, segnando anche un importante anniversario, 140 anni di attività dello storico sodalizio che ha influenzato significativamente l'aspetto e lo sviluppo dell'isola. È stata eletta presidente la professoressa Lidia Cosmos, mentre i membri e i promotori hanno sottolineato l'importanza di riattivare una simile organizzazione nel contesto attuale. Gli obiettivi della società, la nuova associazione si propone di preservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale di Lussino, continuare la tradizione e riforestazione a cura degli spazi pubblici, promuovere la consapevolezza ambientale e lo sviluppo sostenibile, coinvolgere i cittadini nei progetti di tutela dell'ambiente e rafforzare l'identità di Lussino come isola della vitalità. Particolare attenzione è rivolta alla collaborazione tra comunità locale, esperti e giovani. Il teatro amatoriale IAC annuncia una nuova rappresentazione della commedia Lisistrata che andrà in scena martedì e mercoledì 19 e 20 maggio al cinema Vladimir Nazor con l'inizio alle ore 20:30. La scuola elementare Mario Martinolli ci organizza l'iniziativa umanitaria Conosci la tua città, dona un pasto, che si terrà giovedì 21 maggio. La via Conosci la tua città, dona un pasto, che si terrà giovedì 21 maggio. La visita guidata della città inizierà alle ore 18 davanti alla chiesa.

0: durante la quale i ristoranti propongono menù promozionali ispirati alla gastronomia locale. Presso la biblioteca di Lussimpiccolo è aperta la mostra dei lavori dei bambini La mia mamma ed è visitabile fino al 13 giugno.
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni per domani sono ancora molto favorevoli, tempo stabile e sereno con nubi sparse, vento debole da nord-nord-est, visibilità buona, mare quasi calmo. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: E il notiziario.